Está Ellie Goulding fu 87 Big Vana Colosseo David Pallion ek fel festa publica da San Pietro u anca San Paul inaugurale kmen ich albe bish kam sta ikun gaudi il giornata che ftisht albek e suggerimenti ai ovviamente tmur giornata sal bahar em tem vera sabi hem barra em auguri lil-lokalitajiet l-lum iċċelebraw il-festa n-deklim dina u anka innadur ġewwa għawdex awguri għal-festa.